And if you're from me, no be bad in channel. I won't be sad and say, we are my boy David Iba. We are my boy David Iba. Now, yes, you be sad one, sir. Moji di se metu mi aye wehi Amu buwa ne se Ani o ure Ye jidi o se ube tu mi aye Ena yesu tine nisa Ode ka omwe ni chire wansa Ha Sani ya muji di eti ya no Muji di enyi mkwa Enye sa mamu Mesi ya huwa no huna di Amu no muwa Hey adi anche sumpo